Mi cererai ultimo ti mandare sedge. Ambole ton ti tamba la mamma. Sedge a mappizzali o pavoise la mafana, mappitare e non le fa mafali.

sai cosa c'è noia. Un giorno all'altro la pizza che avanti mi insegnare, mi insegnare. Ti mi stunga qua, ti mi stunga qui, uè. Te oggi ricordo.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropundur,
0: Mizara falina wanao.